0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Sono le 3 e 2 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova. Io sono

0: Tra le canzoni più originali di Samuele Bersani, 1994, era Freak. Qui per darvi ancora il buongiorno e il benvenuti, se da poco avete acceso la radio, da parte di Max Dupré con voi fino alle 9 del mattino per Buongiorno Amici. Abbiamo inaugurato la puntata con Ligabue e la sua Questa è la mia vita. Ben alzati, buon inizio di giornata e buon riposo per chi invece sta lasciando il posto di lavoro per andare meritatamente e giustamente a riposare dopo aver lavorato. E quindi un buon inizio comunque di settimana che coincide anche con i primi giorni del mese di maggio. Vi ricordo la linea WhatsApp 328 319 8000 e vi ricordo anche tra poco l'appuntamento con il nostro almanacco, la nostra agenda. Rimanete con noi, subito Ernia e la sua Berlino.
1: Sei partita via.

0: Se ti piace questa musica,
1: ora siamo in un roof garden, vedo tutta Roma.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: C'era il mio maglione di lana e ora, questa ragazza è meno sola.
0: Ascoltala con gli smart speaker, dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Cerco di scordarti ma so che non riuscirò.
0: Radio Padova Generazione Z.

mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Venerdì 24 aprile riapre finalmente Ristorante Rosemar, fronte mare a Jesolo, Piazza Mazzini.
3: Sabato 16 maggio per Jesolo Gourmet Festival ti aspettiamo al Rosemar con lo chef stellato Alessandro Rossi. Preparati a un viaggio dei sensi.
2: Live the Glam. Info e prenotazioni su rosemar.it, sui social o allo 0421 97 26 53.

0: The Colors penso proprio ci accompagneranno per tutta la stagione estiva con questa loro Rolling Stones a Radio Padova Ritmo Italiano. È tempo di dare uno sguardo al nostro almanacco. Oggi santo del giorno, San Floriano, ed è il 4 di maggio 1919. Movimento del 4 maggio a Pechino, in piazza Tiananmen, si svolgono dimostrazioni studentesche per protestare contro il trattato di Versailles che aveva trasferito al Giappone alcuni territori cinesi. 1930, la polizia britannica arresta invece il Mahatma Gandhi e lo rinchiude nella prigione centrale di Yerada. Nel 1949 Torino invece assiste ad una terribile tragedia. L'aereo che trasportava la squadra del grande Torino si schianta sulla collina di Superga. Nessun superstite, l'incidente comunemente noto come la tragedia di Superga. Morì anche il padre di Sandro Mazzola, grande campione di calcio, lui e naturalmente il padre morto in quella circostanza. 1959 vengono annunciati i primi Grammy Award. Nel 79 invece Margaret Thatcher diventa la prima donna ad essere nominata primo ministro nel Regno Unito. Nel 94 Rabin e Arafat firmano un accordo di pace che garantisce l'autogoverno della Cisgiordania, e naturalmente voi sapete invece in quelle terre quanto si sta soffrendo ancora oggi. 2000 invece il virus informatico I Love You colpisce milioni di computer in tutto il mondo, era stato annunciato e purtroppo i danni li ha fatti. Nel 2020, dopo 8 settimane di quarantena, invece in Italia ha inizio la fase 2, stiamo parlando di Covid-19. I compleanni di oggi: Jorge Lorenzo, motociclista spagnolo nato il 4 maggio dell'87, ma anche un altro piuttosto noto, Rocco Siffredi, porno divo italiano, 4 maggio 1964. È tutto per il nostro almanacco, la nostra agenda. Tra poco Venusia con l'oroscopo, rimanete con noi perché adesso c'è anche la voce di Raff con Come una favola.
1: Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

0: Buone stelle a tutti da Venusia e ben ritrovati con l'oroscopo di oggi lunedì 4 maggio 2026. Ariete, la Luna, anche oggi in ottimo aspetto, vi farà sentire sicuri di voi stessi in ogni circostanza, a patto che sappiate accettare o agevolare le collaborazioni. Voto 7+. Toro, la vostra settimana inizia con Mercurio nel segno, perciò approfittate della sua veloce presenza per mettere al sicuro gli affari. Buona la comunicazione familiare e voto 8. Gemelli, entusiasmo e curiosità, le vostre doti migliori, oggi potrebbero mettervi in difficoltà visto che la Luna in opposizione non vi permetterà di esplorare con libertà nuovi orizzonti. Voto 8-. Cancro, la giornata lavorativa non dovrebbe causarvi disagi, anche se per Marte in quadratura dovreste sapervi muovere con una certa cautela. Amore più romantico che passionale, voto 7. Leone, Luna e Marte vi guardano con benevolenza, tuttavia in particolare nell'ambiente lavorativo o di studio potreste subire qualche critica. Fate in modo che sia costruttiva. Voto 8-. Vergine, un ottimo Mercurio vi invita ad utilizzare le vostre doti organizzative con l'ordine che vi contraddistingue. Bene il lavoro, qualche perplessità potrebbe rendervi poco volenterosi nelle dinamiche affettive. E il voto è 7-. Bilancia, il dinamismo non è tra le vostre doti, inoltre in questo periodo un dispettoso Marte potrebbe rendervi ancor meno attivi. Ma date retta alla Luna amica e fate tutto ciò che è in vostro potere per mostrarvi almeno un po' determinati. Voto 7-. Scorpione, la vostra sarà una giornata soddisfacente, anche se non priva di qualche noia causata da Mercurio in opposizione. Siate concentrati e voto 8-. Sagittario, la situazione attuale non presenta eccessive difficoltà negli affari, mentre l'aspetto dissonante che la Luna nel segno formerà con Venere potrebbe essere responsabile di qualche fraintendimento in famiglia. Quindi il voto è 8-. Capricorno, avete in Mercurio positivo un valido supporto per fare chiarezza circa le vostre posizioni, soprattutto se nel recente passato sono state causa di un po' di confusione, specie nell'ambiente lavorativo. Serata per il relax, voto 7. Acquario, la vita affettiva è serena grazie a Venere, Luna e Marte in buon aspetto, mentre qualche noia potrebbe riguardare il disbrigo del lavoro. Voto 8-. Pesci, i successi professionali previsti dalla benevolenza di Mercurio per ora dovranno bastarvi o consolarvi dalle insoddisfazioni che potreste patire in amore. E il voto è 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it. Ti piace

0: Radio Padova. La puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Radio Padova Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Padova da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
7: Contesto di variabilità sulle regioni di nord-est per quanto riguarda l'avvio della nuova settimana. Infatti il passaggio di una perturbazione apporterà un po' di nuvolosità sulle regioni del Triveneto, ma senza fenomeni associati. Temperature massime comunque piacevoli con valori fino ai 23-24 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trevi Meteo.

Vasco Rossi, sto pensando a te, io sto pensando ancora a quanto abbiamo ricordato la settimana scorsa, ovvero il fatto che Vasco Rossi festeggia, meglio, ha festeggiato i suoi 72 anni, portati decisamente bene anche sul palcoscenico. Vasco Rossi che lascia spazio tra pochissimo a Laura Pausini con Kylie Minogue e Limpido, non prima però di aver ringraziato gli amici di Trevi Meteo per le informazioni relative alle condizioni meteo per le prossime ore. Rimanete con noi, adesso come vi dicevo la voce di Laura Pausini.

0: sono matta io, ma sono matta...
1: Dito nella piaga, con Che fastidio a Radio Padova, Ritmo Italiano. Spero che invece non vi dia fastidio la nostra musica e anzi sia un bel e piacevole sottofondo fino ad arrivare all'appuntamento con le ultime notizie. Tra poco, infatti, la redazione con i fatti più importanti accaduti in Italia e nel mondo. C'è però ancora spazio per Brescia e la sua Umore Marea, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Venerdì 24 aprile riapre finalmente Ristorante Rosemar, fronte mare a Jesolo, Piazza Mazzini.
1: Sabato 16 maggio per Jesolo Gourmet Festival ti aspettiamo al Rosemar con lo chef stellato Alessandro Rossi. Preparati a un viaggio dei sensi.
0: Live the Glam. Info e prenotazioni su rosemar.it, sui social o allo 0421 97 26 53.
2: Io la casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
3: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
2: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile. In e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
3: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
4: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
5: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
4: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
5: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
6: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
7: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
6: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
8: Ecco, è successo. E ora che si fa?
9: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
10: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
11: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
12: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
11: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
12: ErcoleTempoLibero.it.
13: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
14: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su duepuntieventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
15: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: Radio Padova News.
1: Annunciata per stamani da Trump l'iniziativa Project Freedom, orientata a liberare e assistere le navi bloccate nello stretto di Hormuz, dove scarseggia anche il cibo. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte Teheran. E continuano gli attacchi israeliani e le demolizioni nel sud del Libano, e Gaza rimane bloccata. Secondo l'ONU solo l'1% delle macerie degli edifici distrutti è stato rimosso e vi si troverebbero ancora intrappolati i corpi di 8.000 palestinesi. E restano in carcere in Israele Tiago Avila e Saif Abu Keshek, esponenti della flottiglia diretta a Gaza e bloccata dalla marina di Tel Aviv in acque internazionali. Gli altri 200 attivisti fatti sbarcare a Creta riferiscono di vessazioni e violenze subite, Tel Aviv nega. Serie A, l'Inter batte il Parma 2-0 e si laurea campione d'Italia per la 21ª volta. In gol Thuram e Mkhitaryan. Chivu si è detto felice per i ragazzi e merito loro e della società. Per Marotta il primo scudetto da presidente ha un sapore diverso. Formula 1 e di nuovo Antonelli Show a Miami. Nel quarto appuntamento del mondiale il pilota bolognese della Mercedes vince il terzo Gran Premio di fila davanti ai McLaren Norris e Piastri. Dedico la vittoria ad Alex Zanardi, commenta Kimi, e da Alessandro Cisili grazie dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 6:59.
4: Sarà un appuntamento un po' bar sport oggi, perché ci sono un sacco di notizie sportive anche per accompagnarvi in questa mattinata di maggio, oggi il 4, con Max Dupré fino alle 9, ora anche con

0: È stato un vero festival. Una partita a senso unico, quella di Jannik Sinner contro il tedesco Zverev nel pomeriggio di ieri a Madrid. Un caldo pomeriggio soleggiato che ha visto il nostro tennista, insomma, vincere senza se, senza ma, come si dice, una partita che poteva essere insidiosa, molto insidiosa, perché Zverev è uno dei più forti al mondo, ma non era decisamente in giornata. Ha chiesto scusa anche al pubblico presente dicendo che con un Sinner così non, niente si può fare, bisogna in qualche modo solamente portare pazienza perché la fine della partita arriva. Anche lui era scoraggiato a un certo punto. A proposito di questo, ringrazio anche Mariano che dice: è una macchina, uno schiacciasassi, una macchina costruita per vincere. Direi che di più, è un giocatore che dedica tanto lavoro, tanto impegno al suo sport, alla sua attività, e porta a casa dei risultati davvero importanti e storici per il nostro tennis italiano. E adesso lo attendiamo naturalmente a Roma, anche se abbiamo paura che non regga il ritmo di tot partite vinte, tot partite giocate e tot partite vinte. Sono già dei record in sé il fatto che sia arrivato al quinto successo con sequenza assolutamente incredibile. Vabbè, staremo a vedere. Poi parleremo anche di calcio, ci sono delle belle novità, c'è qualcuno che festeggia il ritorno in Serie A, e penso per esempio ai tifosi del Venezia che hanno vissuto un weekend da ricordare e da segnare sul calendario.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Gli altri siamo noi, la voce di Umberto Tozzi, piemontese di Torino, da sempre tifoso della sua Torino, la squadra della città. Poi in realtà il tifoso torinese si divide tra Torino, tra i Granata e i bianconeri, gli juventini. E invece saranno ben contenti i cugini dell'Internazionale, che portano a casa il loro 21esimo scudetto. È stato un weekend da segnare anche questo sul calendario, come per Sinner dal punto di vista sportivo. Il loro 21esimo scudetto che arriva anche un po' a sorpresa, scrive qualcuno oggi sui giornali. Uno scudetto che l'Inter non doveva vincere, che invece incassa e porta a casa. E poi c'è da registrare anche il salvataggio nella categoria. Penso al Padova stesso, che nel fine settimana con il Pescara, con la vittoria e con i tre punti, si è guadagnata la matematica salvezza. Questo naturalmente ha indotto i tifosi a festeggiare questo salvataggio in extremis, sperando di non dover soffrire così anche nella prossima annata sportiva. Staremo un po' a vedere. 7:13 minuti, torniamo alla musica, lo facciamo con Fulminacci.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Il leggendario Cassius Clay, Muhammad Ali, con Marco Mengoni a Radio Padova in attesa di aggiornare la situazione del traffico a nord-est.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram.

0: Al centro commerciale Vale Center fai spazio, dona. Dall'8 al 10 maggio vieni a donare i tuoi abiti usati. Saranno destinati ad associazioni del territorio. In omaggio riceverai gift card del centro. Ti aspettiamo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Scopri di più su valecenter.it.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se... 7 luglio, Fiorella Mannoia. Così, 11 luglio, Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
5: C'è chi l'accende, c'è chi la gancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
6: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
5: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
6: ErcoleTempoLibero.it.
7: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
8: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
7: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta e da soli 15 euro al mese senza vincoli contrattuali.
8: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
9: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
10: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 al chilo.
9: Burro di nostra produzione a soli 12,90 al chilo.
10: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 al chilo. E molte altre offerte.
9: Ma fino al 16 maggio.
10: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
11: Il futuro è qui e si chiama REVO, il gasolio HVO di SMP. Fino a 90% di emissioni in meno e prestazioni elevate. Scegli il pieno ecosostenibile. Scegli REVO. San Marco Petroli. Ci riconosci da Leone.
12: Venerdì 24 aprile riapre finalmente Ristorante Rosemar, fronte mare a Jesolo, piazza Mazzini.
13: Sabato 16 maggio per Jesolo Gourmet Festival ti aspettiamo al Rosemar con lo chef stellato Alessandro Rossi. Preparati a un viaggio dei sensi.
12: Live the Glam. Info e prenotazioni su rosemar.it, sui social o allo 0421 97 26 53.
14: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
15: Radio Padova. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
16: Un saluto e un buon inizio di giornata dalla nostra redazione. Parliamo subito del tratto di A4 di competenza CAV per segnalare code a causa di un incidente sulla carreggiata verso Milano tra il bivio con la 57 e il bivio con la 13. Ci spostiamo sulla 28 Porto Gruaro Conegliano. Anticipiamo che dalle 22 di questa sera, lunedì 4 maggio, fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio, resteranno chiuse le rampe di uscita e di entrata dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro, questo a causa di lavori. Come svincoli alternativi potete utilizzare Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo. Infine ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per ora, grazie per l'attenzione.
13: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
17: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova Local News.
1: Le 7:28 del mattino, le notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova e l'addio ad Alex Zanardi. Padova si prepara infatti all'ultimo saluto, atteso un afflusso imponente. Piano di sicurezza per migliaia di persone alla Basilica di Santa Giustina. Il funerale sarà celebrato dal vicentino amico di Alex, Don Marco Pozza. Venezia, aggredita e rapinata in una capotreno in stazione, rintracciato il responsabile. È successo ieri, il treno era partito da Venezia ed era diretto verso il Trevigiano. Un uomo di origine dell'est Europa ha attaccato la lavoratrice a Mestre, strappando le tablet di servizio dalle mani. La Polfer ha fermato il soggetto. Vicenza, il ciclista travolto da un'auto è in gravissime condizioni. Dopo il violento impatto, un 47enne è stato ricoverato in rianimazione a Vicenza. Indagini in corso sulla dinamica del fatto. A Treviso, scontro fatale tra due moto a Mazzorno Sinistro, muore un 60enne trevigiano. Una tragedia che si è consumata nel pomeriggio di ieri lungo le strade del Rodigino. Deceduto Roberto Bordin, un montebellunese trasferitosi nella Marca a Ferrara. Gravissimi la moglie e un ragazzo di 16 anni che è stato trasportato d'urgenza in elisoccorso. A Rovigo per un maxi incendio al parco Langer di Rovigo, fiamme vicino al palasport, vigili del fuoco in campo anche con l'elicottero, rogo di vaste proporzioni nell'area verde cittadina. Il fuoco, partito dai terreni adiacenti, si è propagato rapidamente all'interno del parco, colonna di fumo visibile anche a grande distanza. A Belluno, striscione contro la giunta comunale, indaga però la Digos, sono stati appesi in via Feltre e in via Vittorio Veneto. L'accusa è di asservimento ai privati a scapito dei cittadini. Chiudiamo con Verona, due veicoli si schiantano in città e fuggono. L'appello della polizia locale, presentatevi al comando. Spontaneamente, dopo la fuoriuscita autonoma nella notte, la polizia locale è già sulle tracce dei conducenti. È tutto per questa edizione locale delle news, il prossimo appuntamento come sempre a luna.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Nicola Iezzi, stessa direzione a Radio Padova Ritmo Italiano, in attesa di collegarci con Trebi Meteo e con Vanessa Minotti.
1: Radio Padova Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Padova da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: Contesto di variabilità sulle regioni di nord-est per quanto riguarda l'avvio della nuova settimana. Infatti il passaggio di una perturbazione apporterà un po' di nuvolosità sulle regioni del Triveneto, ma senza fenomeni associati. Temperature massime comunque piacevoli con valori fino ai 23-24 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli 44,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a

0: Meno t'annoi, no, non t'annoi se cerchi un distributore con un prezzo che sia abbordabile della benzina o del diesel. Lo avete notato anche voi stamattina, il prezzo è schizzato in alto nonostante sia stato annunciato questo taglio delle accise che dovrebbe continuare fino al 22 maggio, ma c'è stato un vuoto temporale che ha creato seri problemi, al punto che i distributori escono con prezzi maggiorati, e quindi adesso c'è da capire come ci metteranno una pezza, insomma, per cercare di aggiustare la cosa, visto che il Consiglio dei Ministri ha spostato la scadenza al 10 maggio per sistemare un po' tutto. Speriamo ci siano le coperture e la possibilità di avere ancora attivo e funzionante quello sconto sulle accise. In realtà ci permette di avere un prezzo, non dico abbordabile, però almeno sotto le 2 euro, che invece sono state abbondantemente superate dal diesel in queste ore. Vabbè, staremo a vedere. Intanto in bocca al lupo per voi che state facendo il pieno, vi state preparando una nuova settimana con la vostra vettura, con il vostro mezzo pesante, e sappiamo bene quanto incida poi alla fine un costo di un pieno, soprattutto per quanto riguarda gli autotrasportatori.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: vita ce n'è.
1: E finché c'è vita c'è speranza, vita ce n'è. Eros Ramazzotti impegnato in una tournée che lo vede protagonista non solo in Italia ma nel mondo intero. Lo era e lo è anche, vogliamo parlare del presente, Davide Lucchelli. La famiglia Lucchelli nel Padovano è molto preoccupata per quanto accaduto nelle ultime ore a loro figlio Davide, che è scomparso letteralmente a Budapest. Batterista lui di 24 anni, lì con la band con la quale suona, una band rock, non ha più dato sue notizie e la band stessa è rientrata dopo naturalmente aver sporto denuncia e aver comunicato anche qui alle autorità il fatto che non ha al momento nessuna spiegazione. Sono aperte tutte le piste per indagare, capire bene che cosa è accaduto. Al momento l'Interpol ha preso in mano la situazione e speriamo porti buone nuove alla famiglia, che è in ansia a Padova in attesa di notizie appunto di Davide. Speriamo non sia nulla di grave, si stia trattando di un allontanamento volontario, magari insomma in un momento particolare. Staremo a vedere, ci stiamo avvicinando alle 8, ancora ben trovati da parte di Max Dupré con voi fino alle 9, ora anche con Neck, Laura non c'è.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

0: In cerca di Laura, sul finire degli anni 90 era il 1997, NEC a Radio Padova Ritmo Italiano. Tra poco invece le ultime notizie.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che amerai.

0: Venerdì 24 aprile riapre finalmente Ristorante Rosemar, fronte mare a Jesolo, Piazza Mazzini.
1: Sabato 16 maggio per Jesolo Gourmet Festival ti aspettiamo al Rosemar con lo chef stellato Alessandro Rossi. Preparati a un viaggio dei sensi.
0: Live the Glam. Info e prenotazioni su rosemar.it, sui social o allo 0421 97 26 53.
2: Io la casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
3: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
2: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile. In e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
3: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.

0: dei clienti della Brix.
1: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
2: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè. Bevilo buono.
5: Ti ricordi le scarpe che indossavi nei momenti più belli?
6: Quelle del primo appuntamento.
5: Quelle consumate sotto il palco di un concerto.
6: Le scarpe non sono mai solo scarpe, sono le tue storie. Quello giusto, dove ogni passo racconta qualcosa. Ti aspettiamo nei nostri negozi oppure su quellogiusto.it.
7: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest, 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Bikerfest.it.
8: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
9: Ecco, è successo. E ora che si fa?
10: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
11: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
12: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo.
13: Come se tu fossi l'unico.
12: 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
14: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
15: Radio Padova News.
16: Apertura sportiva con il 21esimo scudetto dell'Inter. I nerazzurri hanno battuto il Parma 2-0, reti di Thuram Mkhitaryan. La soddisfazione del tecnico Christian Chivu, che vince il titolo nel suo primo anno sulla panchina interista, è quella di Lautaro Martinez.
17: Sono contento per loro perché questo è il 21esimo scudetto e questa è una pagina importante della storia di questa grandiosa società.
18: Alla fine da tutti si impara e oggi Christian è qua con noi, ci ha aiutato tanto a cambiare aria.
16: Trump annuncia l'operazione Project Freedom per liberare e assistere le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Teheran avverte che sarebbe una violazione della tregua. Colloquio in corso dopo la nuova proposta iraniana di riaprire lo stretto dopo la rimozione del blocco. Rubio in missione per ricucire i rapporti americani con Santa Sede Italia. Il 7 maggio incontrerà il Papa, previsti colloqui con i ministri italiani e Crosetto. Forse vedrà anche la Premier Meloni. Tornando allo sport, ricordiamo ancora le vittorie di Antonelli in Formula 1 a Miami e di Sinner nella TP di Madrid, 6-1, 6-2 nella finale con Zverev. È tutto a più tardi da Davide Camera.
19: Per rimanere sempre aggiornato, vai su Stream.it o scarica l'app.
20: Sono le 8 e un minuto.
21: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
22: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
23: Buongiorno amici.
24: Mattinata di lunedì, splende il sole in questo giorno di avvio settimana. Ancora ben trovati da parte di Max Dupré con voi fino alle 9. Tanta musica da ascoltare insieme. Ora ci sono i Negramaro e Parlami d'amore.

0: Giuliano San Giorgi con Parlami d'amore, Negramaro, amore per una passione sportiva che insomma l'ha portata in alto, molto in alto nel mondo, nel mondiale di... ha portato a casa l'oro individuale. Sto parlando della Coppa del Mondo e Martina Favaretto di Noale, fiorentista noalese, impegnata ieri nella gara a squadre in un weekend veramente molto importante per la nostra scherma azzurra, con la gara a squadre, dicevo, impegnata anche Martina, che ha dato insomma del filo da torcere naturalmente a quanti si sono trovati di fronte a lei. Una squadra femminile che ha visto anche contro di lei Arianna Errigo, che ha dovuto tra l'altro soccombere di fronte alla noalese di Favaretto di Noale, appunto, come vi dicevo. Insomma, questo per dire che non solo di calcio si parla in questa mattinata, nella quale però insomma i tifosi nerazzurri salutano questo 21esimo scudetto portato a casa con grande soddisfazione e con la vittoria sul Parma.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

Buone stelle a tutti da Venusia e ben ritrovati con l'oroscopo di oggi lunedì 4 maggio 2026. Ariete, la luna, anche oggi in ottimo aspetto, vi farà sentire sicuri di voi stessi in ogni circostanza, a patto che sappiate accettare o agevolare le collaborazioni. Voto 7+. Toro, la vostra settimana inizia con Mercurio nel segno, perciò approfittate della sua veloce presenza per mettere al sicuro gli affari. Buona la comunicazione familiare e voto 8. Gemelli, entusiasmo e curiosità, le vostre doti migliori, oggi potrebbero mettervi in difficoltà visto che la luna in opposizione non vi permette di esplorare con libertà nuovi orizzonti. Voto 8-. Cancro, la giornata lavorativa non dovrebbe causarvi disagi, anche se per Marte in quadratura dovreste sapervi muovere con una certa cautela, visto che la luna in opposizione non vi permetterà di esplorare con libertà nuovi orizzonti. Voto 8-. Cancro, la giornata lavorativa non dovrebbe causarvi disagi, anche se per Marte in quadratura dovreste sapervi muovere con una certa cautela. Amore più romantico che passionale, voto 7.

0: parti organizzative con l'ordine che vi contraddistingue. Bene, il lavoro, qualche perplessità potrebbe rendervi poco volenterosi nelle dinamiche affettive. E il voto è 7-. Bilancia, il dinamismo non è tra le vostre doti, inoltre in questo periodo un dispettoso Marte potrebbe rendervi ancor meno attivi, ma date retta alla luna amica e fate tutto ciò che è in vostro potere per mostrarvi almeno un po' determinati. Voto 7-. Scorpione, la vostra sarà una giornata soddisfacente, anche se non priva di qualche noia causata da Mercurio in opposizione. Siate concentrati e voto 8-. Sagittario, la situazione attuale non presenta eccessive difficoltà negli affari, mentre l'aspetto dissonante che la luna nel segno formerà con Venere potrebbe essere responsabile di qualche fraintendimento in famiglia. Quindi il voto è 8-. Capricorno, avete in Mercurio positivo, un valido supporto per fare chiarezza circa le vostre posizioni, soprattutto se nel recente passato sono state causa di un po' di confusione, specie nell'ambiente lavorativo. Serata per il relax, voto 7. Acquario, la vita affettiva è serena grazie a Venere, Luna e Marte in buon aspetto, mentre qualche noia potrebbe riguardare il disbrigo del lavoro. Voto 8-. Pesci, i successi professionali previsti dalla benevolenza di Mercurio per ora dovranno bastarvi o consolarvi dalle insoddisfazioni che potreste patire in amore. E il voto è 7. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: una sorta di folletto difficilmente inquadrabile. Stiamo parlando di Lucio Dalla e della sua Amen qui a Radio Padova Ritmo Italiano alle 8 e 19 minuti, in attesa di aggiornare la situazione del traffico collegandoci con la centrale operativa di Viaggiando. State con noi.
1: Se ti piace questa musica Radio Padova Country è fatta apposta per te.
2: Hey country girl, na, na, na, na, na, na, na, na.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Way, the only way they know how.
1: Radio Padova Country.

0: Venerdì 24 aprile riapre finalmente Ristorante Rosemar, fronte mare a Jesolo, Piazza Mazzini.
1: Sabato 16 maggio per Jesolo Gourmet Festival ti aspettiamo al Rosemar con lo chef stellato Alessandro Rossi. Preparati a un viaggio dei sensi.
0: Live the Glam. Info e prenotazioni su rosemar.it, sui social o allo 0421 97 26 53.
2: Al centro commerciale Vale Center fai spazio, dona. Dall'8 al 10 maggio vieni a donare i tuoi abiti usati. Saranno destinati ad associazioni del territorio. In omaggio riceverai gift card del centro. Ti aspettiamo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Scopri di più su valecenter.it.
3: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
4: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
5: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
4: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
5: ErcoleTempoLibero.it.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
10: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
9: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
11: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
12: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona mattinata agli ascoltatori. A causa di un incidente sul tratto di A4 di competenza CAV si viaggia in coda tra il bivio con la 57 e il bivio con la 13 in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova. Il traffico intenso provoca rallentamenti fra Desenzano e Brescia-Est in direzione Milano. Nuovamente ci spostiamo sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano per ricordare che a partire dalle 22 di questa sera, lunedì 4 maggio, fino alla mezzanotte di sabato resteranno chiuse al traffico per lavori le rampe di uscita e di entrata dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro. Come svincoli alternativi ricordiamo Pordenone, Centro Commerciale e Azzano Decimo. In chiusura nuovamente ricordiamo agli ascoltatori che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto per il momento dunque, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: notturni.
1: Samba, ritmo di samba con Animali Notturni, Marika Iana, Radio Padova, ritmo italiano, 8:30 del mattino, ancora ben trovati da parte di Max Dupré con voi fino alle 9 in una mattinata che annuncia una settimana piuttosto complicata per il mondo della scuola e di conseguenza di fatto anche per i genitori in preallarme per le giornate di mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, visto che sono in programma due giornate di sciopero che potrebbero mettere a rischio lezioni ma anche attività didattiche in molte città italiane. A incrociare le braccia saranno docenti, ma non solo, anche il personale ATA e i dirigenti con modalità diverse a seconda delle sigle sindacali coinvolte. Oggetto della contestazione le riforme, ma soprattutto le prove Invalsi, che sono uno dei principali bersagli della mobilitazione, definite inutili e dannose, invitando apertamente al boicottaggio. La protesta si concentra sul ruolo dei test standardizzati, ritenuti, credo giustamente, da molti insegnanti poco rappresentativi del reale percorso formativo degli studenti. Vedremo se questo tipo di protesta porterà anche comunque a dei miglioramenti alla questione oppure no. Intanto però non solo questa complicata situazione per quanto riguarda il mondo della scuola, c'è da registrare anche i voli a rischio per l'11 questa volta di maggio, lunedì prossimo, giornata considerata critica per chi ha prenotato un volo, sciopero nazionale che coinvolgerà il personale di EasyJet con uno stop programmato dalle 10 alle 18.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Radio Padova Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Padova da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Contesto di variabilità sulle regioni di nord-est per quanto riguarda l'avvio della nuova settimana. Infatti il passaggio di una perturbazione apporterà un po' di nuvolosità sulle regioni del Triveneto, ma senza fenomeni associati. Temperature massime comunque piacevoli con valori fino ai 23-24 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
13: La disco italiana.
14: Da questo momento
13: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

Con milioni di like, che vuol dire mi piace. Cominciai a credere davvero che tutto questo fosse amore sincero. Mi comprai una macchina e poi un aeroplano e poi un'astronave. Poi a mano mi chiedevano le mie opinioni.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.
3: Lo schiavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile, facile, facile.

0: Sta curando i dettagli del nuovo tour che lo vedrà impegnato. Stiamo parlando naturalmente di Cesare Cremonini, che abbiamo ritrovato con Ragazze Facili. A chiudere questa nostra puntata di oggi, lunedì 4 maggio, vi lascio con Luca Lazzari che segue fino a mezzogiorno. State con noi.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Canzoni chiamerai.

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto, una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
8: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
9: Il futuro è qui e si chiama REVO, il gasolio HVO di SMP. Fino a 90% di emissioni in meno e prestazioni elevate. Scegli il pieno ecosostenibile. Scegli REVO. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.

0: Radio Padova News.
1: Stati Uniti e Iran dialogano sull'ultima proposta di Teheran, intanto si lanciano minacce. Trump annuncia l'operazione Project Freedom, che definisce umanitaria, per liberare e assistere le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Gli iraniani avvertono che sarebbe una violazione della tregua. Garlasco, Andrea Sempi, unico indagato per omicidio volontario, non ha ancora deciso se presentarsi mercoledì alla convocazione in procura a Pavia. I suoi legali intanto negano che sia Chiara Poggi la ragazza di cui da giovane si diceva ossessionato in un forum. Domattina a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, i funerali di Alex Zanardi, il campione paralimpico ed ex pilota morto a 6 anni dal tragico incidente nel Senese che di nuovo ne aveva cambiato per sempre la vita. Lutto cittadino a Bologna, la sua città di origine. E a Zanardi ha dedicato il suo successo Kimi Antonelli. A Miami, terza vittoria di fila in 4 Gran Premi disputati. Il pilota bolognese vince davanti ai McLaren, Norris e Piastri, indietro alle Ferrari. 6° posto per Hamilton, 8° Leclerc, penalizzato di 20 secondi a fine gara. E la Milano interista festeggia il 21esimo scudetto nerazzurro, arrivato in anticipo dopo il successo per 2-0 sul Parma. Festa ieri sera in Piazza Duomo con fumogeni, bandiere e cori. È tutto più tardi da Davide Camera.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 8 e 59 minuti.
4: Su Radio Padova, tempo reale con Luca Lazzari.

0: siamo.
1: Prima donna di Clara, Radio Padova, alle 9:03 ormai. Buona giornata a tutti, buon inizio di settimana con i nostri successi, con quello che è successo nel weekend, che ci possiamo raccontare anche dal punto di vista sportivo. Insomma, l'Inter che ha vinto lo scudetto numero 21, il Venezia che è stato promosso in Serie A dalla Serie B, ha fatto un campionato praticamente pazzesco, sempre in prima posizione. Il Padova che comunque in Serie B si è salvato, insomma, situazione veramente buona per quanto riguarda il calcio veneto da questo punto di vista. E poi insomma avremo possibilità di parlare anche di altri sport in mattinata, come ad esempio insomma del capolavoro di Sinner. Sono situazioni veramente belle da raccontare, come la nostra musica a Radio Padova. Prima di Venusia, dell'oroscopo, c'è anche Serena Brancale.

0: Buone stelle a tutti da Venusia e ben ritrovati con l'oroscopo di oggi lunedì 4 maggio 2026. Ariete, la Luna, anche oggi in ottimo aspetto, vi farà sentire sicuri di voi stessi in ogni circostanza, a patto che sappiate accettare o agevolare le collaborazioni. Voto 7+. Toro, la vostra settimana inizia con Mercurio nel segno, perciò approfittate della sua veloce presenza per mettere al sicuro gli affari. Buona la comunicazione familiare e voto 8. Gemelli, entusiasmo e curiosità, le vostre doti migliori, oggi potrebbero mettervi in difficoltà visto che la Luna in opposizione non vi permetterà di esplorare con libertà nuovi orizzonti. Voto 8-. Cancro, la giornata lavorativa non dovrebbe causarvi disagi, anche se per Marte in quadratura dovreste sapervi muovere con una certa cautela. Amore più romantico che passionale, voto 7. Leone, Luna e Marte vi guardano con benevolenza, tuttavia in particolare nell'ambiente lavorativo o di studio potreste subire qualche critica. Fate in modo che sia costruttiva. Voto 8-. Vergine, un ottimo Mercurio vi invita ad utilizzare le vostre doti organizzative con l'ordine che vi contraddistingue. Bene il lavoro, qualche perplessità potrebbe rendervi poco volenterosi nelle dinamiche affettive. E il voto è 7-. Bilancia, il dinamismo non è tra le vostre doti, inoltre in questo periodo un dispettoso Marte potrebbe rendervi ancor meno attivi. Ma date retta alla Luna amica e fate tutto ciò che è in vostro potere per mostrarvi almeno un po' determinati. Voto 7-. Scorpione, la vostra sarà una giornata soddisfacente, anche se non priva di qualche noia causata da Mercurio in opposizione. Siate concentrati e voto 8-. Sagittario, la situazione attuale non presenta eccessive difficoltà negli affari, mentre l'aspetto dissonante che la Luna nel segno formerà con Venere potrebbe essere responsabile di qualche fraintendimento in famiglia. Quindi il voto è 8-. Capricorno, avete in Mercurio positivo un valido supporto per fare chiarezza circa le vostre posizioni, soprattutto se nel recente passato sono state causa di un po' di confusione, specie nell'ambiente lavorativo. Serata per il relax, voto 7. Acquario, la vita affettiva è serena grazie a Venere, Luna e Marte in buon aspetto, mentre qualche noia potrebbe riguardare il disbrigo del lavoro. Voto 8-. Pesci, i successi professionali previsti dalla benevolenza di Mercurio per ora dovranno bastarvi o consolarvi dalle insoddisfazioni che potreste patire in amore. E il voto è 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Al centro commerciale Vale Center fai spazio, dona! Dall'8 al 10 maggio vieni a donare i tuoi abiti usati. Saranno destinati ad associazioni del territorio. In omaggio riceverai gift card del centro. Ti aspettiamo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Scopri di più su valecenter.it.
1: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
2: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
1: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
2: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
3: Venerdì 24 aprile riapre finalmente Ristorante Rosemar, fronte mare a Jesolo, Piazza Mazzini.
4: Sabato 16 maggio per Jesolo Gourmet Festival ti aspettiamo al Rosemar con lo chef stellato Alessandro Rossi. Preparati a un viaggio dei sensi.
3: Live the Glam. Info e prenotazioni su rosemar.it, sui social o allo 0421 97 26 53.
5: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
6: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
7: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
6: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
7: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
6: Ma fino al 16 maggio.
7: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
8: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
9: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
8: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
10: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
11: Ecco, è successo. E ora che si fa?
12: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche, paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
13: Europe 2000, da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Padova da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
2: Contesto di variabilità sulle regioni di nord-est per quanto riguarda l'avvio della nuova settimana. Infatti il passaggio di una perturbazione apporterà un po' di nuvolosità sulle regioni del Triveneto, ma senza fenomeni associati. Temperature massime comunque piacevoli con valori fino ai 23-24 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

Cesare Cremonini a Radio Padova, ragazze facili, alle 11.31 e adesso vi raccontiamo la storia di un cagnolino francese, si chiama Lazare, ma la cosa incredibile è che ha quasi 31 anni, è nato il 4 dicembre del 1995, quindi 30 anni e mezzo praticamente, è un record mondiale, non si conosce nessun altro cane che sia riuscito a vivere così tanto, è un cagnolino di taglia piccola, purtroppo qualche mese fa ha perso la sua proprietaria, è finito in un istituto e lì è arrivata una ragazza che ha 29 anni e quindi è più giovane di questo cagnolino, dice, me ne sono innamorata, l'ho portato a casa e adesso insomma stiamo vivendo insieme. Tra l'altro lui, nonostante abbia 30 anni, ha ancora molta vitalità. Certo, è un cagnolino veramente anziano, non può comportarsi come un cane che ha 2, 3, 4, 5 anni, però insomma tutto sommato riesce ad essere autonomo, è un po' spelacchiato, però è molto affettuoso, è molto bravo, è molto buono, e chissà se in giro per il mondo insomma ci sono altri cani che hanno raggiunto questa età. Fino a questo momento insomma questo è l'unico cane che viene censito nato nel 1995, censito esattamente da quel momento e che risulta essere ancora in vita. Un record, mamma mia, bravo. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova. La nostra musica anche con Tommaso Paradiso e questa è I Romantici.

0: Padova, suona le canzoni che ami.
1: Gloria, ma anche tu nell'aria.
0: E le canzoni che amerai.
2: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza il vito, che fa il figo, che fa il dito.
3: Radio Padova.
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: mia.
1: Bianca anche come la notte bianca, Cristina?
2: Guarda,
1: buongiorno.
2: Non tocchiamo questo tasto, Lazzari, perché veramente sono come i bambini piccoli.
1: Cosa è successo?
2: Non posso permettermi. Io adoro i gelati,
1: sì,
2: adesso comincia anche la stagione, insomma, a parte che io sono appassionata di quel famoso gelato in barattolo,
1: okay. Però,
2: non vado a robette piccole, ecco. Dunque ho mangiato il gelato, non devo mangiare il gelato la sera perché come i bambini piccoli,
1: il tuo chilo di gelato non te lo puoi mangiare, ma guarda un po'.
2: Beh, chilo no, ma insomma aveva una bella quantità. No, gli zuccheri mi tengono sveglia di notte, cioè ho passato la notte in bianco, però non importa. E ho, vedi l'occhio un po' crepato stile Will Coyote, no?
1: Sì.
2: Ecco, infatti, comunque vabbè, io spero, io farò di tutto per tenervi compagnia da mezzogiorno alle due. Nel caso sentiste che perdessi i colpi, c'è sempre il 328 319, che numero?
1: 8000.
2: Oddio mio, vedi, te l'ho detto.
1: Così,
2: e mi date
1: ragazzi.
2: Una mano, eh sì, veramente. Tu invece hai dormito, mi pare.
1: Benissimo.
2: Ecco, grazie,
1: sì.
2: È bello che tu me lo dica. Vabbè, cosa succede oggi all'interno del Ciao Cri?
1: Sentiamo.
2: Intanto potrebbe, uso il condizionale, succedere che vi mandiamo a vedere uno spettacolone. Per cui state con noi quando doveste sentire un regalo per te, portate a casa.
1: È proprio per te.
2: Ecco. Poi c'è questo signore che si chiama Rinat Akhmetov, che è il magnate ucraino che ha appena comprato l'immobile più caro della storia. Mentre il suo paese, parliamo dell'Ucraina ovviamente, e le sue fabbriche di Mariupol sono ancora in guerra, cosa ha fatto?
1: Si annoiava
2: e ha investito, ha sborsato oltre 188 mila euro al metro quadro per uno dei complessi immobiliari più ambiti del Principato di Monaco. Al metro quadro, quanto è costata casa tua?
1: Lasciamo perdere.
2: Vabbè, ma qua ragazzi siamo veramente ad alti livelli. 188 mila euro al metro quadro, mi è venuta già solo la cifra, mi ha fatto venire mal di testa, comunque non importa. Poi a proposito di testa, come mai non riusciamo a dedicare più di 47 secondi a un'attività prima che cali la soglia di attenzione? Un po' perché magari hai mangiato il gelato la sera, quindi è passato
1: la palpebra.
2: No, ma c'è questa tendenza che è sempre più seria, ragazzi, perché io ci sorrido, ma 47 secondi la soglia di attenzione, dopodiché ciao, arrivederci, chi c'è.
1: Noi abbiamo già fatto un intervento da 2 minuti e 20, quindi significa che è già da 1 minuto e mezzo che non ci ascolta più nessuno.
2: E li abbiamo persi tutti per strada.
1: Mannaggia.
2: Vabbè, insomma, io ci proverò a raccontarvi queste cose tra poco, ci provo.
1: Mentre adesso alla di Padova c'è Madame con Marrakesh, questa è Volevo Capire.

0: mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
1: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
2: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
1: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. Luglio, Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
5: C'è chi l'accende, c'è chi la gancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
6: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
5: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
6: ErcoleTempoLibero.it.
7: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
8: Venerdì 24 aprile riapre finalmente Ristorante Rosemar, fronte mare a Jesolo, piazza Mazzini.
9: Sabato 16 maggio per Jesolo Gourmet Festival ti aspettiamo al Rosemar con lo chef stellato Alessandro Rossi. Preparati a un viaggio dei sensi.
8: Live the Glam. Info e prenotazioni su rosemar.it, sui social o allo 0421 97 26 53.

0: Padova News.
1: Da Hormuz all'Ucraina, al vertice europeo allargato in Armenia, i leader si interrogano sulle crisi interconnesse. Giorgia Meloni parla di migranti. Alessandro Cisilin.
2: A Yerevan i capi di Stato e di Governo di 47 paesi, oltre che di NATO e Unione Europea, tra i perduranti conflitti in Ucraina e Medio Oriente. La premier Meloni, che più tardi si trasferirà a Baku, Azerbaigian, ha posto l'accento sui flussi migratori incontrollati, ritenuti una minaccia per la sicurezza e l'economia. Disavventura per il collega spagnolo Sanchez, costretto ieri sera all'atterraggio d'emergenza in Turchia per un non meglio precisato problema all'aereo.
1: La presunta epidemia in una nave da crociera nell'Atlantico. 3 morti, un uomo in terapia intensiva a Johannesburg, altri 2 casi sotto osservazione. Si tratterebbe di un tipo di antivirus, anche se finora è uno solo il caso di contagio confermato. A Milano diversi contusi, ma nessun ferito grave per una frenata improvvisa su un convoglio della metropolitana M1 per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari. L'incidente alla stazione Cadorna. Volley, finale scudetto maschile. Perugia non molle, batte e rimonta a Civitanova anche in gara 2. 3-1 il risultato finale in favore degli Umbri. Adesso avanti di 2-0 nella serie al meglio delle 5 partite. Mercoledì gara 3 con i Black Devils a caccia del terzo scudetto. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica la app.
4: È mezzogiorno e un minuto.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

succederà.

0: E sulle note finali di Signorita di Vasco Rossi si parte insieme. Questa è la nuova settimana del Ciao Cri, insieme da mezzogiorno fino alle 2. Siate pazienti con me, perché come già dichiarato prima è stata una notte a taccia la mia, tutto per colpa del gelato, gli zuccheri, non, niente da fare, non posso, sono come i bambini, niente zuccheri la sera altrimenti passano la notte in bianco. Allora, intanto buongiorno a tutti, penso che sicuramente molti di voi siano stati meglio di me, si siano riposati, abbiano tutte le energie per cominciare una nuova settimana lavorativa. Se così non fosse, c'è Radio Padova Ritmo Italiano che in ogni istante vi accompagna, o con la classica, canonica e soprattutto storica frequenza dei 103.9, ma anche e soprattutto grazie all'app gratuita che potete scaricare in qualsiasi momento sul vostro telefonino, che così vi permette anche di avere Radio Padova dovunque andiate nel mondo. Oggi lunedì 4 maggio è la giornata del calcio. Il 4 maggio viene praticamente scritta così la storia: scelsero il paradiso, al mondo non c'era più nessuno da battere. 76 anni fa, sulla collina di Superga, finì la storia e iniziò la leggenda del grande Torino. Avevano vinto 5 scudetti consecutivi, ma hanno avuto una sfortuna incredibile: prima la seconda guerra mondiale che li ha privati dei campionati, e poi naturalmente quelli del 43-44, 44-45, che avrebbero vinto tutti a mani basse perché erano ingiocabili per le altre squadre. E poi, scusatelo un attimo, è il bello della diretta, non c'è niente da fare, e poi naturalmente lo schianto di Superga, che ha interrotto le loro vittorie che sarebbero proseguite per altri 2-3 anni almeno. Insomma, fanno di quel Toro il mancato vincitore di 10 scudetti consecutivi, forse più, perché da allora i Granata faticarono tantissimo a riprendersi. Comunque il 4 maggio divenne praticamente la giornata mondiale del calcio, sull'onda di quello che è successo poi con l'Inter, sicuramente molti di voi contentissimi, altri un po' meno. Non importa, il calcio è calcio e le canzoni sono canzoni, come questa di Dargen D'Amico che si intitola Ai Ai.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora

Il mondo nuovo descritto da Neffa, era il 2006. Su Radio Padova, Ritmo Italiano, abbiamo messo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila che torna tra meno di un'ora e con il nostro buon pomeriggio nei prossimi minuti. La canzone di Tommaso Paradiso che si intitola I Romantici.

giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Al centro commerciale Vale Center fai spazio. Dona! Dall'8 al 10 maggio vieni a donare i tuoi abiti usati. Saranno destinati ad associazioni del territorio. In omaggio riceverai gift card del centro. Ti aspettiamo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Scopri di più su valecenter.it.
1: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
2: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
1: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
2: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
7: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
8: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
7: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
9: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
10: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
9: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
10: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
9: Ma fino al 16 maggio.
10: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
11: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Si vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Traffico regolare sui principali percorsi di nostra competenza. Vi informiamo che a partire dalle 22 di oggi e fino alle 5.30 di domattina, per la prima di tre notti consecutive, la tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori tra l'innesto con la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato sul passante di Mestre fino allo svincolo di Spinea. Inoltre, dalle 22 di oggi e fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio, sulla A28 Portogruaro Conegliano resterà chiuso lo svincolo di Cimpello in entrata in direzione Portogruaro e in uscita provenendo da Conegliano a causa di un altro cantiere. Per quanto riguarda i tratti non di nostra competenza, sulla A22 del Brennero, di competenza Auto Brennero, code per incidente tra Affi e Rovereto Sud in direzione del Brennero. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Paola e Chiara con Cambiare Pagina nel pomeriggio di Radio Padova Ritmo Italiano. Cambiare anche scenario magari sulle spiagge del nostro prezioso territorio. È successo, è stato un fine settimana di grandi pulizie. Oltre 3 tonnellate di rifiuti raccolti sulle spiagge venete proprio nel fine settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle. Ci sono stati interventi in 9 località costiere per una gran bella iniziativa di Plastic Free. Particolarmente partecipati gli appuntamenti di Chioggia e Venezia Lido, che hanno registrato più di 50 volontari. Alle attività hanno preso parte famiglie, gruppi di amici, cittadini, turisti, molti dei quali si sono uniti spontaneamente alle operazioni di raccolta lungo le spiagge, che hanno portato appunto alla raccolta di 3 tonnellate, contando naturalmente le 9 località costiere del Veneto. Bella iniziativa. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova è quella di Ernia e questa che si intitola Berlino. Se partiamo

0: Radio Padova. La puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Serena Brancale, Levante e Delia, era Al mio paese su Radio Padova, Ritmo Italiano, a 14 minuti dalle 3. Buon pomeriggio, tra poco l'appuntamento sarà con l'informazione, le ultime notizie. Sentiamo intanto Tiziano Ferro e Giorgia, questa è Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Venerdì 24 aprile riapre finalmente Ristorante Rosemar, fronte mare a Jesolo, Piazza Mazzini.
1: Sabato 16 maggio per Jesolo Gourmet Festival ti aspettiamo al Rosemar con lo chef stellato Alessandro Rossi. Preparati a un viaggio dei sensi.
0: Live the Glam. Info e prenotazioni su rosemar.it, sui social o allo 0421 97 26 53.
2: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
3: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
4: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
5: C'è chi si rilassa, c'è chi se lo gode, c'è chi se lo gusta. E la voglia di Arredo Giardino.
6: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con salotti per esterno, set pranzo, ombrelloni, gazebo e tanti complimenti da Arredo Giardino.
7: Con Ercole Tempo Libero, a Due Ville Vicenza.
6: ErcoleTempoLibero.it.
8: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
9: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
10: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
9: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
11: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
12: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo.
13: Come se tu fossi l'unica luce.
12: 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni.
14: Ci vuole un fisico bestia.
12: Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
15: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
16: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
15: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
16: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
15: Ma fino al 16 maggio.
16: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
17: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
18: Radio Padova News.
19: La Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime di Crans Montanaro, ha annunciato il presidente elvetico Parmelin dopo aver incontrato la premier Meloni a margine del vertice della comunità politica europea a Yerevan. Giallo nello stretto di Hormuz, l'Iran ha annunciato di aver colpito con due missili una fregata americana che tentava di entrare nelle acque iraniane. Fonti dello Stato Maggiore di Washington hanno però smentito la notizia. Intanto non si ferma l'offensiva israeliana in Libano. L'esercito di Tel Aviv stamane ha ordinato alla popolazione di numerosi villaggi del sud del paese dei Cedri di evacuare prima possibile. L'Iran non parteciperà alla 61esima esposizione internazionale d'arte in programma dal 9 maggio al 22 novembre, lo rende noto la Biennale di Venezia. Celebrato il 21esimo scudetto dell'Inter, si completa stasera la 35esima giornata di Serie A con due gare fondamentali per salvezza Champions, alle 18.30 Cremonese-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
20: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
21: Sono le 15 e un minuto.
22: Radio Padova.
23: Radio Padova.
22: Questa
23: è Radio Padova.
24: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: D'Arcenda Amico, ai ai, su Radio Padova, Ritmo Italiano, 15 e 4 minuti. Sperando che tutto per voi stia procedendo piuttosto bene in questa giornata di inizio settimana. Siete con Maurizio Modica e ora arriviamo all'appuntamento con le tre canzoni in fila, una via l'altra. La prima è di Dito nella Piaga, Che fastidio.
1: Tre canzoni in fila.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

colpo all'anima, laddove fa più male. E così era l'appuntamento con le tre canzoni in fila che, rinnovato tra meno di un'ora, tornerà su Radio Padova al Ritmo Italiano. Ancora una volta a voi, buon pomeriggio, c'è la nuova canzone di Samurai J, Ossessione.

se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Welcome to the Hotel California. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità.

0: vita di sempre.
1: Goppion Caffè, bevilo buono.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
6: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. Luglio, Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
7: Il futuro è qui e si chiama REVO, il gasolio HVO di SMP. Fino a 90% di emissioni in meno e prestazioni elevate. Scegli il pieno ecosostenibile. Scegli REVO. San Marco Petroli. Ci riconosci da leone.
8: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteaperte.piodecimo.it.

Dai, che fai? E quello è esattamente a cui pensavo negli ultimi giri del Gran Premio di Miami ieri di Formula 1. È ricominciato il circo dei motori, così lo definisco, Formula 1, Gran Premio Miami. Ieri alle 19, anticipato di qualche ora, era programmato per le 22, ha vinto, a proposito di Made in Italy, Kimi Antonelli, che bravo il ragazzo di Bologna. Senza champagne sul podio, perché è minorenne, per bere alcolici negli Stati Uniti. E comunque un grandissimo Antonelli che ha tenuto botta sul finale per un paio di giri in cui Norris attaccava come pochi. Ora il prossimo Gran Premio, domenica 24 maggio, questa volta in Canada. È stato un fine settimana intenso comunque per gli italiani giovanissimi impegnati. Vedi anche la vittoria di Yannick Sinner a Madrid. Da oggi si parte con gli internazionali d'Italia e quindi Roma protagonista, con Sinner che debutterà al secondo turno. Molti sono gli italiani impegnati: Lorenzo Musetti, Cobolli, Sonego, Mattia Bellucci, Berrettini, Federico Città, Matteo Arnaldi, Luca Nardi, Maestrelli e Gianluca Cadenasso. È stato sorteggiato anche il tabellone del torneo femminile, con Jasmine Paolini che esordirà direttamente dal secondo turno. Spicca un derby italiano al primo turno tra Lisa Pigato e Tyra Grant. Poi c'è la Cocciaretto, Nuria Brancaccio, Lucrezia Stefanini, che ha un problematico incontro, il primo contro Ostapenko, e a completare il quadro poi al femminile Martina Trevisan e Jennifer Ruggeri tra le italiane. Staremo un po' a vedere, sono due settimane intense per il tennis in Italia. Rocco Ante nei prossimi minuti, la musica su Radio Padova, la più bella del mondo. Dico.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Dovunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
1: E le canzoni che amerai.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: La disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Venerdì 24 aprile riapre finalmente Ristorante Rosemar, fronte mare a Jesolo, piazza Mazzini.
1: Sabato 16 maggio per Jesolo Gourmet Festival ti aspettiamo al Rosemar con lo chef stellato Alessandro Rossi. Preparati a un viaggio dei sensi.
0: Live the Glam. Info e prenotazioni su rosemar.it, sui social o allo 0421 97 26 53.
2: Io la casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
3: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
2: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile, in e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
4: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.

0: dei clienti della Brix.
1: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
2: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
3: Al centro commerciale Vale Center fai spazio, dona! Dall'8 al 10 maggio vieni a donare i tuoi abiti usati, saranno destinati ad associazioni del territorio. In omaggio riceverai gift card del centro. Ti aspettiamo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Scopri di più su valecenter.it.
4: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
5: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
6: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
7: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
8: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
7: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
8: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
7: Ma fino al 16 maggio.
8: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
9: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: Radio Padova News.
1: Due navi mercantili battenti bandiera americana hanno transitato con successo attraverso lo stretto di Hormuz, lo ha annunciato via social il presidente degli Stati Uniti Trump. Intanto l'esercito americano ha smentito la notizia diffusa da Teheran, secondo cui una fregata militare americana sarebbe stata colpita da due missili mentre tentava di entrare nelle acque iraniane. Abbiamo ucciso 10 miliziani di Hezbollah negli ultimi due giorni, lo ha confermato lo Stato Maggiore dell'esercito israeliano, che stamane ha ordinato alla popolazione di numerosi paesi del sud del Libano di evacuare prima possibile. L'ex sindaco di New York, Rudy Giuliani, 81 anni, ricoverato in un ospedale della Florida in condizioni critiche, lo ha dichiarato il suo portavoce, non è stato specificato il motivo del ricovero. Un operaio di 47 anni è morto in una fabbrica a Bazzano, nell'area industriale dell'Aquila. L'uomo è stato schiacciato da un carrello elevatore, in corso le indagini per ricostruire cause e dinamica della tragedia. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 4 minuti.

0: La stupida sfortuna di Fulminacci su Radio Padova a Ritmo Italiano con il nostro buon pomeriggio. Arriviamo a ritrovare l'appuntamento con le tre canzoni in fila. La prima è di Annalisa e si intitola Canzone estiva.
1: Tre canzoni in fila.

Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.

0: Io la casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
1: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
0: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile. In e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
2: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
3: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
2: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
4: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
5: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.it.

0: www.marostica.com.
1: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Si vuole un fisico bestiale. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
2: C'è chi si rilassa, c'è chi se lo gode, c'è chi se lo gusta. E la voglia di Arredo Giardino.
3: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene, con salotti per esterno, set pranzo, ombrelloni, gazebo e tanti complementi da Arredo Giardino.
2: Con Ercole Tempo Libero, a Due Ville Vicenza.
3: ErcoleTempoLibero.it.
4: Ti ricordi le scarpe che indossavi nei momenti più belli? Quelle del primo appuntamento, quelle consumate sotto il palco di un concerto. Le scarpe non sono mai solo scarpe, sono le tue storie. Quello giusto, dove ogni passo racconta qualcosa. Ti aspettiamo nei nostri negozi oppure su quellogiusto.it.
5: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
6: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
5: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
6: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
7: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
8: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
7: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
8: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
7: Ma fino al 16 maggio.
8: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
9: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
10: Il futuro è qui e si chiama REVO, il gasolio HVO di SMP. Fino a 90% di emissioni in meno e prestazioni elevate. Scegli il pieno ecosostenibile. Scegli REVO. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, traffico regolare al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Attenzione però, lavori in corso sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre e in direzione Milano tra la tangenziale di Mestre e la A13 Bologna-Padova. Inoltre vi anticipiamo che per lavori, da domani a giovedì tra le 22 e le 5.30 del mattino seguente, verrà chiuso il tratto della tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra l'allacciamento con la A4 Venezia-Padova e lo svincolo di Mirano Dolo. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

0: Padova. Suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Stai ascoltando Radio Padova.

0: mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
1: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
2: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
3: Venerdì 24 aprile riapre finalmente Ristorante Rosemar, fronte mare a Jesolo, Piazza Mazzini.
4: Sabato 16 maggio per Jesolo Gourmet Festival ti aspettiamo al Rosemar con lo chef stellato Alessandro Rossi. Preparati a un viaggio dei sensi.
3: Live the Glam. Info e prenotazioni su rosemar.it, sui social o allo 0421 97 26 53.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Radio Padova. Il vero amore ha inizio quando nessuna cosa è richiesta in cambio. Antoine de Saint-Exupéry.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Radio Padova.
1: È l'amor mio che in ogni sentimento vive e ti cerca in ogni bella cosa. Giosuè Carducci.
2: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. È così, mentre la prossima canzone arriva,

so, non dormi ancora. E che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. Siamo così. 11 luglio, Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
4: Venerdì 24 aprile riapre finalmente Ristorante Rosemar, fronte mare a Jesolo, piazza Mazzini.
5: Sabato 16 maggio per Jesolo Gourmet Festival ti aspettiamo al Rosemar con lo chef stellato Alessandro Rossi. Preparati a un viaggio dei sensi.
4: Live the Glam. Info e prenotazioni su rosemar.it, sui social o allo 0421 97 26 53.
6: C'è chi l'accende, c'è chi la gancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
7: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
6: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
7: ErcoleTempoLibero.it.

su Radio Padova dalle 12 alle 13. Le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: soggiorno, cucina, camera da letto.
1: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
0: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile. In e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
2: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
3: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 € al chilo.
2: Burro di nostra produzione a soli 12,90 € al chilo.
3: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 € al chilo. E molte altre offerte.
2: Ma fino al 16 maggio.
3: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
4: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.

0: come va il mondo.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.
2: Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio sopra il collo, ma mi piacciono i Rolling Stones.
3: Radio Padova.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: te muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova.
3: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Rosalina, Rosalina, è tutto il giorno in bicicletta.
0: Radio Padova Italia.

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
2: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Si vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
3: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
4: Il futuro è qui e si chiama REVO, il gasolio HVO di SMP. Fino a 90% di emissioni in meno e prestazioni elevate. Scegli il pieno ecosostenibile. Scegli REVO. San Marco Petroli. Ci riconosci da Leone.
5: Venerdì 24 aprile riapre finalmente Ristorante Rosemar, fronte mare a Jesolo, Piazza Mazzini.
6: Sabato 16 maggio per Jesolo Gourmet Festival ti aspettiamo al Rosemar con lo chef stellato Alessandro Rossi. Preparati a un viaggio dei sensi.
5: Live the Glam. Info e prenotazioni su rosemar.it, sui social o allo 0421 97 26 53.

0: È mezzanotte e 4 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.